0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold 90.

0: Gold 80 Italia.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

bellezza. Comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Di notte l'emozione.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: più.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 7 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la pressa, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Giuro l'ultima mia sigaretta, guarda la sfengo pure già a metà. Come la volta che ti ho detto mentre eravamo a letto che ero stufo della tua normalità. Lo giuro smetto di fumare, lo giuro sulla mia famiglia, ma è come quella volta che ho promesso, come le altre 100, di scordarti per l'eternità. Non sono buono a fare le promesse, ma non lo sono neanche con me stesso.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura, quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere.

0: Radyo Gold News.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata, alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la pressa, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia. Affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva, si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatorio americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro amici. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Jersey il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
0: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è. Anima libera.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
2: Gold. Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Se tempo una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
3: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
4: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
3: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
4: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
3: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
5: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
4: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
6: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
2: Gold.
1: Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa.
2: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
2: Gold.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
3: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
4: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
3: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
4: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
3: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Oh, cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
2: Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
3: Gold.
4: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
2: Non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
3: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
4: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
3: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
4: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
3: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, con la Champions League in primo piano, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo, il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
5: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare a analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche in questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo. Attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
6: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
3: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
4: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
4: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
3: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
2: Gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
2: Gold.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matilica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
3: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
4: La cronaca, simbolo di libertà uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
3: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
4: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
3: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
3: Un mondo migliore.
1: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
0: Gold.
1: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio, le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Sta tornando a Matelica, Matelica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofonia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Walter La Vitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. La Vitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
3: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
4: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
4: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
3: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
0: Gold.
2: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
0: Gold.
2: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Appetitofi, Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Questa è Radio Got.
7: Benvenuti.
6: Radio Got. Radio Got.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: più.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Watch out!

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
1: Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Un pomeriggio dalla redazione.
4: Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto, dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
3: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
4: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
3: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
4: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
3: Lo sport, una vera e propria impresa logistica tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold.
3: Sento una voce fa.
2: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
1: Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: economica.
1: Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura, quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold. Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15, è un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
4: Walter La Vittola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra La Vittola e il giornalista.
3: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
4: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
4: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold. Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
1: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Sei partita via.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
2: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
3: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
2: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal 7° piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
3: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24° rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
2: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18:45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. Il Ariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18:45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare le emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono sono in netto miglioramento. Dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. Con oltre 2.000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matilica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

zona, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me, bevo

0: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani. Fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
4: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, il movente sarebbe legato a problemi economici.
3: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
4: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
3: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
4: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3 / A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Parocchio.

0: Radio Gold Pubblicità. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
3: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
4: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
3: Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
4: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Moca, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%.
3: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
2: Gold.
3: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
2: Gold.
1: Sta tornando a Matelica, Matelica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero municipium romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofonia, spettacoli, giochi tra le insulse del municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matelica Municipium Romanum 2026. Matelica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matelica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matelica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.

0: past, and this day could be your last.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 1840 649.
0: Gold.
2: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa.
3: Gold.
2: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
0: Gold.
4: Non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
2: Gold. Un mondo migliore.
3: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Gold.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
2: Gold.
3: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
3: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del DEM Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
4: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
3: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
4: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
3: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: 7:30 dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule non Mora, con Dybala dietro a Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Senigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. 2 dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, 2 vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'Europeo di volley maschile alle 21:05 minuti contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata. Giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0. Stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina. Poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania. E appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
5: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio, le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Ink Vidi Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
2: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
0: Gold.
2: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
3: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
4: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
3: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
4: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
3: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: e il mondo intero.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Emil Barocchi va.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: la domenica.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 23 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: graciosa, la vida è más sabrosa.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal palco.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo, ora che sono qua genuflesso.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Emil, Barocchio.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
2: ¿Quién te dijo?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti!
0: Radio Gold. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso ti